FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Ho diha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, ho diha maluk ita, iha kalang idane.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: con gà nhé.
1: FM Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: Il ministro ha detto una professione, ma la certezza, che verbalmente si raccoglieva, ma la pura scritta, quindi di repente si rivela che non si è mai leggere, quindi non si è mai leggere. Ma la società civile, studente, accademico, si continua a esigere, a declarare pura scritta, a rivela avanza la lei criminalizza la diffamazione.
1: O Cunhain usa a lei criminalizza la diffamazione, a nessun salvaguarda. O di halo politica la baseia ba necessidade sociedade.
0: Crei criminaliza defamação hale liwa elite sira, nomos confisioso religião sira. Também ne ba sira sita claro ne ba kata, lene atu defene mak sira elite ne. Lene sahanesan salvaguarda ida ba, ukunai sira ne ba halo politica tuir sir ne hakara ne. Halo politica arbiro ne, la baseia ba sociedade ba necessidade sociedade ne. Ida ne vantagem, hale liwa elite sira, mbe ninia vitima sira ne ba se enfrenta mak Liliu mak povo ay leba sira, sosyedade civil sira, kreligyon sira, estudante akademik sira. Sira sa hasur desvantaging, buti na tama lene sa suku sir na ibon, itaka sir na matan, ato sira nonok na fatin, ato sira label hare problema sosyal sira nebe, akontese iha estaru direto demokratiko.
1: Além de ne, comunidade Bairro Pite, Francisco Cardoso salienta. Lei ne implementa atu protege bot ni direito atu ema la protesto sira.
2: Lei ne halai be ditadura. Ditadura antau ne itene demokrasi ne bele lakondi tambi de ne maka. Buat ne lei ne halu pa ema bot lako ya ema tu kritik sira atu kuliah tu sira. Ne atu protege ema bot te mesi ite bo ite ki ne abang berlo nanti itene demokrasi ne laihona. Te hasa hetan ona be ditadura tambi de ne maka. Hanasan loloh ne lei de ne la bele implementa.
1: Ouvintes, Tobanedeit, reportagem investigação Balorong Ohing, os estúdios central Kampung Alor Dili, Howard Sianabelo, Lore Equipa Nebe Serviço, Hato Brigadu Wain e Adeus.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM senur esensia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.